0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

Si chiama Buon Vento, un sacco di bella musica allegra questa mattina per iniziare insieme la nostra giornata. Non solo la canzone molto allegra e spensierata, ma anche loro due sono due personaggi che mi trasmettono un sacco di spensieratezza e di buone vibrazioni. Come posso dire? Mi piacerebbe, spero di riuscire a vederli anche magari in concerto insieme, in una performance. Sto parlando di Jovanotti e il giovanissimo Alfa. Loro secondo me hanno delle cose in comune, no? Come stile, come approccio. Sicuramente devo dire che questa collaborazione tra di loro è venuta veramente molto molto bene. L'ascoltiamo da qualche settimana, si chiama Buon Vento su Radio Number One nel Weekend Number One, che prosegue con Bruno Mars.

0: po' a quest'ora del mattino, tra una canzone e l'altra, tra una chiacchiera e l'altra, noi passiamo insieme questa porzione del weekend number one tutte le domeniche, appunto tra le 7 e le 10, soli soletti, senza i miei due compagni d'avventura, Sironi e Pat Romano, ce la chiacchieriamo in solitaria. Abbiamo anche delle piacevoli tradizioni qui su Radio Number One in ogni programma, quella, una delle più attese, e sicuramente quella con le grandi canzoni di Radio Number One. Ne arriva una tra poco, del 1987, non vi dico altro.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Voglio, ascolta Antonino.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!

Man in the Mirror, una delle canzoni più emozionanti, più toccanti, e non so, io per me è sempre pelle d'oca quando riascolto questa canzone. Michael Jackson, ovviamente non c'è bisogno di grandi presentazioni per questa grande canzone di Radio Number One, e si riascolta molto più spesso ultimamente da quando è uscito il film. No, vabbè, per carità, non è che si sia mai smesso di ascoltare Michael Jackson, però lo sento molto più spesso da quando è uscito il film, che ha ricevuto un sacco di critiche. A me, devo dire la verità, è piaciuto molto, no? Ce ne sono alcune che sono anche giuste, di critiche che sono state fatte, insomma, della la storia che non rispecchia proprio al 100% la realtà, insomma, ci sono alcuni errori, eccetera, però va bene, mi ha emozionato moltissimo, sono uscita, cioè non sono una piagnucolona, devo dire la verità, film romantici, cose, eccetera, eccetera, non sono una che si smuove molto. Con questo film di Michael Jackson sono uscita che ero un po' provata, avevo un po' il labbrino tremolante, non so se l'avete visto anche voi, se vi è piaciuto. Io consiglio di vederlo, perché a me personalmente però sono gusti, io non sono poi una critica cinematografica, però non lo sono proprio per niente, però ecco, così a sentimento devo dire la verità che lo consiglierei e tornerei forse anche a vederlo. Michael Jackson, appunto, Man in the Mirror, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

sacco di tempo da trascorrere insieme ed è sempre un grande piacere trascorrerlo con voi nella domenica mattina, nel weekend di Radio Number One. Tra poco parleremo di vacanze. Attenzione, avete già deciso dove andrete al mare quest'estate? Vi do qualche informazione sul costo degli ombrelloni, sul costo delle spiagge a pagamento, quelle ovviamente attrezzate. Ne parliamo tra poco.

0: questa musica estiva e si aspetta l'estate, si aspetta di andare al mare, si aspetta di andare in vacanza, e tra poco, però per il momento ne parliamo, per il momento ne parliamo, cerchiamo di organizzarci. Vi do una qualche dritta, qualche vi do un prezzario, tra poco su Radio Number One, il Weekend Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: alle 8, questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

con risveglio, piano piano ci raggiungono alcuni amici che si svegliano con calma la domenica mattina e che ci mandano il buongiorno. Sono sempre molto felice quando leggo al 393 444 0444 i vostri buongiorni, i vostri buongiornini, perché magari non sono richiesti, cioè nel senso, quando magari vi facciamo qualche domanda voi rispondete, insomma si leggono le opinioni di tutti, ci si confronta. Invece ci sono delle persone che si svegliano, accendono la radio e hanno come pensiero, come si fa proprio con un amico, no? Quello di mandarci il buongiorno. E questa cosa mi riempie veramente molto di gioia e di orgoglio, anche insomma di gratitudine, mettiamola così. Siamo partiti con una canzone precisa, perfetta, una canzone che si chiama Buona Domenica. Allora che me lo dica, fa il pezzo nuovo di Saif su Radio Number One nel Weekend Number One. Tra poco parliamo di prezzi che lievitano, attenzione, vi segnaliamo le spiagge dove l'affitto di un ombrellone e di un lettino per una settimana potrebbe costarvi quanto una rata di un mutuo. Li vediamo tra poco. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Si chiama Material Lover. Io invidio moltissimo la delicatezza e la dolcezza di Sienna Spiro, questa nuova cantante molto giovane che noi ascoltiamo molto spesso con le sue canzoni. Questa fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, che è al cinema, è uscito al cinema da qualche settimana e che ascoltiamo appunto qui su Radio Number One. Allora, come vi dicevo, come vi anticipavo, spiagge italiane dove l'affitto di un ombrellone e di un lettino per una settimana potrebbe costarvi quanto una rata del mutuo, soprattutto se volete magari una posizione in prima o seconda fila, vista mare, ai ai ai, ma pure quelle dietro, non è che sia, insomma, non è che ci sia tutta questa differenza. Allora, è stata condotta un'indagine da Altro Consumo su 222 lidi balneari e quello che è emerso subito è che i prezzi sono saliti del 6% rispetto all'anno scorso. Allora, vediamo la classifica dei lidi più cari per quest'estate, così se non avete ancora deciso dove andare in vacanza sapete come regolarvi, e soprattutto guardiamo se ci sono delle spiagge libere attorno, perché sono sempre un po' meno, diciamo, rispetto a quelle attrezzate. Allora, al primo posto troviamo anche quest'anno la perla della Riviera Ligure a Lassio, con una media di 340 euro a settimana per un posto nelle prime quattro file, una spiaggia di lusso che le famiglie non possono permettersi, perché insomma è veramente tanta roba. Tra l'altro, rimanendo in Liguria, Alassio è prima in classifica tra le spiagge più care. Spotorno, che è comunque sempre in Liguria, non molto distante da Alassio, ha deciso di non dare troppe concessioni e di lasciare invece più spiagge libere, con pulizia, servizio di salvataggio, docce, servizi igenici, senza dover pagare costi. Quindi, beh, insomma, a poca distanza, pochi chilometri tra una località e l'altra, c'è proprio questa differenza di pensiero. Allora, dopo Alassio, al secondo posto c'è la fiore all'occhiello della Puglia, Gallipoli, 324 euro a settimana. Andiamo in Sardegna ad Alghero, 274 euro, Taormina, Giardini Naxos, Sicilia, 237, poi ci spostiamo in Toscana a Viareggio, 232, Palinuro, Campania, 188, i prezzi piano piano scendono, anche Anzio nel Lazio, 179, sempre per una settimana, di ombrellone e sdraio in prime file prime file vicino al mare. Senigallia nelle Marche, 159, poi scendiamo Rimini, Emilia Romagna, 158, Lignano, Sabbia d'Oro, Friuli, Venezia Giulia, 157, quindi meno della metà dei costi.

0: Una canzone che mi emoziona sempre molto tutte le volte che la sento, nonostante la sentiamo già da un po', perché è ancora dell'anno scorso, diciamo, è uscita negli ultimi mesi dell'anno scorso. Si chiama Secrets ed è una grandissima collaborazione tra Miley Cyrus e i Fleetwood Mac, su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a Trova non sono contesi.
4: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: senza farci scattare una foto.
1: È uscito anche il nuovo di Elisa. Non vedevamo l'ora di presentare, di ascoltare insieme qualcosa di suo. Non vediamo l'ora anche di vederla dal vivo, perché è una delle dimensioni, diciamo, che la vedono più a suo agio, Elisa, un animaletto da palcoscenico. Si chiama Amore è su Radio Number One, nel Weekend Number One insieme a Manuela Doriani. Fino alle 10, appunto, noi abbiamo la nostra porzione di Weekend Number One. Abbiamo ribattezzato anche la famigliolina della domenica mattina, perché ci si ritrova qui ogni domenica, si prende il caffè insieme, si chiacchiera di cose, si ascolta musica, insomma, cioè, ma iniziamo la giornata insieme rilassati, con il mood della domenica. Un saluto a chi lavora, questo lo dobbiamo sempre fare, perché noi, insomma, siamo qui, ragioniamo come persone che si godono la domenica senza avere degli impegni particolari, quindi magari con un andamento particolarmente lento. Però ci sono persone che invece questo andamento lento anche la domenica mattina non se lo possono permettere, perché sono già in pista per andare a lavorare, quindi un saluto speciale, se lo meritano tutto. Allora, parliamo anche noi di mondiali, sono appena iniziati i mondiali 2026, se ne parla tantissimo ovviamente per ovvi motivi, anche se l'Italia non è presente con la sua nazionale, però insomma è un avvenimento sportivo talmente importante che non si può non parlarne. Noi ritorniamo indietro ai mondiali del 2010, l'Italia c'era e c'era anche Shakira che nel 2010 ci presentava, creava diciamo il tema ufficiale dei mondiali FIFA 2010, appunto, con Waka Waka, e anche quest'anno ha creato il tema ufficiale dei mondiali 2026 con Dai Dai, mi pare che si chiami, sì, si chiama Dai Dai. Chissà se avrà lo stesso successo di Waka Waka. Solo il tempo ce lo rivelerà. Noi nel frattempo riascoltiamo appunto Waka Waka su Radio Number One.

riuscire a dormire, fino a tardi si riduce sempre di più. Perché? Perché succede questa cosa? La scienza ce lo può spiegare una volta per tutte. Dai, 20 anni in poi, una volta in cui compi 20 anni, sai che di per certo non dormirai più fino a mezzogiorno, ma solamente fino alle 9:30, 10, 10:15. No, ora io lo so che ci saranno quelli che diranno: io dormo fino a mezzogiorno nonostante la mia età, voglio saperlo. Charlie Puth.

0: letto, anche se magari avremmo il desiderio di continuare a dormire. Sentiamo un audio.
1: Ciao Virginia!
0: Buondì.
1: Beh, io tutta settimana mi alzo alle 5, poi
0: presto,
1: arrivo sabato la domenica, non è che mi alzo tardi, comunque 7:30 sono già svegli. Ormai è così, quando si diventa vecchi ci si alza presto, sempre, comunque.
0: Aiuto, ma ragazzi,
1: un giorno farò le mie 24 ore di sonno.
0: Un
1: via,
0: sogno.
1: Via, tutti via.
0: Un sogno.
1: Ciao Max.
0: Davvero Max, sarebbe bellissimo, sarebbe un sogno. Poi anche chi ci racconta che è sveglio dalle 5, sci di alpinismo a 53 anni, salutiamo Fulvio. Voi dormite comodi. Chi dorme non piglia pesci.

0: sarà per sempre sì, Salda Vinci, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà nel 2003.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
11: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.

Si chiama Life or Rent, Daido 2003, riascoltata insieme qua in diretta su Radio Number One. È sicuramente una canzone scritta in un momento molto particolare della sua vita. Perché vi dico questo? Perché la canzone è stata scritta in realtà mentre viveva negli Stati Uniti, quindi dopo essersi allontanata dall'Inghilterra, la sua terra d'origine, e aveva appena concluso una relazione. Si sentiva un po' con quella sensazione di sottopressione, no? Per l'attenzione soprattutto di tutti quanti i media. Ha spiegato che in quel periodo aveva la sensazione che la sua vita non fosse davvero sua, ma quasi una sorta di vita presa in affitto, di non riuscire a impegnarsi in nulla. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One.

0: Katy Perry, Part of Me, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Un'altra delle vostre testimonianze, sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Allora, tutte le mattine mi alzo alle 4 per il lavoro.
0: 4.
2: La domenica, purtroppo forse l'abitudine secondo me.
0: Sì.
2: Alle 6 stamattina ero già alzata e dico sempre:
0: aiuto.
2: No, domenica voglio dormire almeno fino alle 10. Alle 6 ero già a terra che facevo pulizia a casa. E vabbè, pazienza, dai, ormai è l'abitudine. Buona giornata e buona domenica da Mary da Bergamo. Ciao.
0: Ciao, grazie per averci raccontato questa sventura. Quando vorresti dormire puntualmente, ti svegli prima della sveglia, ragazzi. Un incubo che capita molto molto spesso, però giustamente anche l'abitudine, questo cosiddetto orologio biologico che non ci lascia fare quello che vogliamo. Arrivati alla fine di questa prima ora insieme, ritorniamo tra poco, voi state lì.
3: Weekend number one, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, le 11, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Mondiali, il Brasile d'Ancelotti debutta con un pareggio con il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia. Il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, Scozia-Haiti 1-0. Stasera tocca a Germania e

0: Il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, Scozia Haiti 1-0. Stasera tocca a Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Weekend number one.

Si chiama Canto d'amore, Angelina Manco con Marco Mengoni, l'abbiamo appena ascoltata qua insieme alle 11:05 in diretta su Radio Number One, come sempre con me dalla colazione fino al pranzo, Virginia, anche con i vostri messaggi 393-444-0444 per continuare a mandarli. Abbiamo scoperto, ragazzi, con l'avanzare dell'età anche in realtà dai 20, quindi nel senso già da giovanissimi, da piccoli adulti, ecco, definiamo così, purtroppo rischiamo di perdere tutte quelle ore di sonno di pisolino che si facevano fino a mezzogiorno, alle 13, alle 2 del pomeriggio, è così, ma prima o poi, ragazzi, riusciremo a fare un pisolino fino a tarda mattina, dai.

0: stressante sapere che ci sono veramente un sacco di persone che si svegliano presto la mattina. E poi, cosa succede? Vediamo, ascoltiamo un'altra nota vocale.
1: Ciao, sono Tito, buona domenica. Allora, io ogni giorno la sveglio alle 5:30 perché ragazzi, devo andare a lavorare a Milano da Brescia, perciò ho un bel pezzo di strada, perciò da lunedì al venerdì 5:30 alle 5:30
0: aiuto.
1: Il sabato diciamo mi sveglio alle 8 perché alle 10 devo essere in palestra, perciò un orario un po' più decente. La domenica me la godo, domenica sveglia 9:30-10. Ci sta tutto.
0: Vedi tu.
1: E poi? Buona domenica a tutti. E colgo l'occasione per fare un saluto a mia moglie che sta ascoltando la radio. E gli mando un bacione grandissimo a lui che l'amo tantissimo. Ciao.
0: Ma vedi che romanticismo che c'è anche nell'aria durante il giorno della domenica. Comunque, ragazzi, ancora uno che abbia mandato un audio. Io mi sveglio a mezzogiorno, non l'ho sentito, eh.

0: Si chiama Viajando por el Mundo, Karol G con Manu Chao, collaborazione che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Eccoci tornati con la viabilità qua su Radio Number One, come sempre pronti a vedere tutto quello che succede sulle autostrade italiane. Andiamo sulla 1, Milano-Napoli, Calenzano, Sesto Fiorentino, allacciamento sud a 1 direttissima. Il traffico è rallentato nella direzione di Milano, invece sulla 4 Milano-Brescia il traffico è rallentato tra Sesto San Giovanni e Milano Est per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Sulla 7 Serravalle-Genova, scusate, c'è coda di 1 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori sempre in direzione di Milano. Invece sulla 8 Milano-Varese vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiuso al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Busto Arsizio. E concludiamo con la 9, Lainate Como Chiasso, perché c'è coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera, chiaramente in direzione della Svizzera. Come sempre le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati alle 11 e 25 minuti insieme qua in diretta su Radio Number One, domenica 14 di giugno. Io vi ricordo che ci potete ascoltare anche scaricando la nostra app, facile, semplice, comoda. Se in questo momento PG Play sentirai Fulminacci con Maledetto Me.

il fine settimana, allora viene in nostro soccorso il cosiddetto pisolino pomeridiano. C'è chi effettivamente sfrutta quei 15, 20, 30 minuti per farsi una bella pennichella, riposarsi, eccetera. Chi invece ci va giù pesante, una, due ore sul divano a dormire, e poi lì sono cavoli amari, perché chiaramente poi quando vai a letto la sera sei lì che guardi il soffitto e dici: perché? Ma perché ho dormito così tanto? Prometti a te stesso di non rifarlo mai più. È come, insomma, no, tutte quelle volte in cui diciamo: no, basta, questa è l'ultima volta che sgarro, no, basta, questa è l'ultima volta che bevo, no, basta, questa è l'ultima volta che faccio quella cosa che sappiamo in realtà poi rifaremo. È il ciclo della vita.

0: la voce quella di Harry Styles in diretta su Radio Number One.
1: Ciao Virginia, buondì. Sono Filippo. Ti voglio soltanto dire
0: sì.
1: Una buonissima domenica.
0: Ma sì. Buonissima ragazzi, è buonissima come il suo entusiasmo, dico bene?

0: Si chiama Drive Safe, My Smith, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una canzone che ci porterà nel 1989.
1: Weekend Number One.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di Elton John ci riporta indietro all'anno 1989 con una delle canzoni più belle, sempre un piacere riascoltarla insieme. È in realtà una canzone che inizialmente non ebbe questo enorme successo quando uscì nell'89, appunto, però subito dopo la ripubblicazione come singolo nel 1990, soprattutto in Europa, diventò una hit mondiale. C'è poi anche in realtà una versione più recente in collaborazione con Dua Lipa del 2021, si chiama in realtà Cold Heart con il remix degli Hipnow, ed è sicuramente, insomma, piaciuta molto. È riportato, insomma, anche alla luce una canzone in una versione sicuramente anche più moderna. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e, pensate un po', esatto, risuccederà anche nella prossima ora. Talk to you subito su Radio Number One.

James Blunt con Heart to Heart, riascoltata insieme qui in diretta su Radio Number One. Si sta dando molto da fare, di recente ha anche collaborato insieme ad Alex Warren e ha suonato Ordinary al pianoforte. Ragazzi, uno spettacolo clamoroso che vi consiglio di andare a recuperare quando avete tempo. Ci sono gli Imagine Dragons, subito.

0: Nice to meet you. Gli Imagine Dragons ci portano alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorneremo tra pochissimo con la terza. Quasi mezzogiorno.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 12 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malgher vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza in Veneto sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
3: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
5: Weekend number one.

FM, mezzogiorno e 4 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buona domenica 14 di giugno. Sicuramente sono giorni molto molto importanti quelli che sta passando Irama, proprio perché ha inaugurato i suoi primi concerti a San Siro, quindi sicuramente ansia tanta ma soddisfazione. Al

la rubrica, signori e signore, che cosa bolle in pentola, che cosa, soprattutto durante la giornata da domenica. Quindi sappiamo che il pranzo più volte lo abbiamo definito sacro, non a caso, quindi ricette semplici o difficili, piatti che non sono riusciti come avremmo voluto. Noi non giudichiamo nessuno, ragazzi, quindi potete stare tranquilli.

sole nelle vostre griglie anche. Ciao Virginia, siamo Andrea e Milena da Castelnuovo del Garda e oggi si mangia così, fotografia legata ragazzi, appunto di questa grigliata di pesce. Facile fare la grigliata, però la grigliata di pesce vuoi mettere? Continuate a mandare i vostri messaggi, condividiamo come sempre le vostre pietanze. Ti sento, c'è Bob Sinclair.

0: fermarci per un istante, ma tanto ritorniamo tra pochissimo. Voi state lì, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
1: Journalist.
5: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

velenante Como-Chiasso, perché c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana-Svizzera. Come sempre le news sul traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti insieme in questa domenica 14 di giugno, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Siamo ovunque, ragazzi: Instagram, oh yes, Facebook, ma certo TikTok, sì sì e sì, e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, dove potete anche recuperare tutte le interviste inedite che vi siete magari persi. Andate lì, schiacciate, digitate, e tutti i vostri cantanti preferiti li trovate lì, che si raccontano i loro segreti, le loro paure, le loro gioie, ma soprattutto i progetti futuri. Questo è bello, raccontare anche i progetti futuri. Poi troverete anche delle curiosità che riguardano le voci che vi fanno compagnia ogni giorno, no? Quindi perché non saperne sempre di più, dalla mattina prestissimo con la combriccola fino in chiusura all'happy hour.

alzi tardi il lunedì perché lavori tutti gli altri giorni, invece quando il lunedì tutti lavorano tu ti riposi. Vedi, un altro piacere della vita. Che termine potremmo dare a questa sensazione? Qualcosa che c'entri con il lunedì, secondo me. Cioè, Dua Lipa, subito.

0: Ascoltata insieme in diretta su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e poi ritornare dritti dritti nell'anno 1998, voi state lì.
1: Weekend Number One. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

le autorità. Quindi invece di nascondere l'episodio lo trasformò direttamente in musica e ironia, ed è un disco che ancora oggi infatti ci fa parecchio mettere di buon umore. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e succederà anche nella prossima ora. Volevo capire.

0: Not, la voce quella di Raven Lena e Radio Number One. Arrivati così alla fine di queste 4 ore insieme della domenica, voi non andate da nessuna parte perché è già pronto Gabriele?
1: Sì.
0: No, non è pronto, ragazzi, non è pronto. Forse perché l'ho chiamato con...
1: Ci sono.
0: Il nome per esteso ti ha messo ansia, tipo a scuola, no?
1: Neanche mia mamma mi chiama più Gabriele.
0: Allora, rimanete qua su Radio Number One e noi invece ci sentiamo weekend prossimo, sempre a partire dalle ore 10. Ciao, fate i bravi.
2: Weekend Number One. La musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Buon pomeriggio, sono le 14 in punto su Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Proseguono le indagini sul caso del 17enne che avrebbe ucciso la zia e gettato il corpo in un fiume. Il ragazzo ha confessato e gli investigatori stanno continuando le ricerche della vittima, mentre il movente sarebbe legato a contrasti familiari. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per la crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto dichiarato dal presidente Trump, le parti sarebbero vicine a un accordo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano ancora segnali di cautela sui tempi dell'intesa. Basket, storica impresa dei New York Knicks che hanno conquistato il titolo NBA battendo nella notte i San Antonio Spurs per 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 per la franchigia di New York, arriva un titolo atteso da oltre mezzo secolo. Mondiali di calcio, si sono giocate ieri 3 partite della fase a gironi, pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera, stesso risultato tra Brasile e Marocco, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0. L'appuntamento con l'informazione torna alla prossima ora. Buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
0: Domenica 14 giugno alle 14.03, benvenuti, bentrovati, questa è Radio Number One, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 18, quindi arriveremo fino a sera, ci siete anche voi, mi raccomando al 393-444-0444, anche perché mancano 7 giorni all'estate, quindi sono sicuro che ci sarà qualcuno già in piscina, qualcuno che si sta tuffando magari da uno scoglio della Liguria o delle altre bellissime località balneari che abbiamo in Italia, e ci sarà sicuramente anche chi sta lavorando e questa domenica magari ci segue dagli uffici, dai negozi che rimangono sempre aperti per accogliere tutte le persone che non si saziano mai e che devono sempre acquistare. Partiamo subito, che dite? Io direi di sì, ci sono Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
8: The Weeknd.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One. Domenica 14 giugno, Karol G continua a spingere fortissimo. È stata la prima artista latina ad esibirsi sul palco del Festival Coachella 2026, quello che si svolge in America e che però tocca e attira ogni anno fan da tutto il mondo. Bello ritrovare anche Manu Chao dopo che l'avevamo ascoltato l'estate scorsa con Alfa nella hit estiva A me mi piace. È bello ritrovare tutti voi anche qui su Radio Number One quando la bella stagione si sta avvicinando, ci siamo quasi, dobbiamo fare i conti, sì, belle le ferie, bello il fatto che non si lavora per qualche settimana, bruttissimo invece il fatto che tornino anche le zanzare. Io ho già l'incubo, c'è qualcuno però che ha trovato e sta cercando di porre rimedio proprio dalla base, quindi non con i soliti spray o con tutte le zanzariere che installiamo ogni anno nelle nostre case, ma con qualcosa di più particolare e speriamo efficace. Ne parliamo tra pochissimo, prima ci sono i Maroon 5 con Maps.

Dirty con Anxiety, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Domenica pomeriggio c'è il weekend number one, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 18 e devo dire la verità, sì, ho un po' l'ansia perché, come stavamo dicendo poco fa, con l'estate arrivano anche loro, le zanzare, pronte a pungerci ma soprattutto a non farci dormire, perché per quanto mi riguarda preferisco essere pieno di brigoline, pieno di punture, ma dormire sereno senza quel fastidiosissimo rumore nelle orecchie che poi personalmente io mi sveglio e finché non uccido la zanzara non torno a dormire, non so voi. In alcune zone del mondo si stanno portando avanti, soprattutto quelle dove il clima è tropicale come Brasile e Florida, stanno sperimentando delle strategie particolari contro questi insetti. Cosa fanno? Liberano nell'ambiente milioni e milioni di zanzare maschio, che quindi sono innanzitutto non pungono e poi sono sterili, per farli accoppiare con le zanzare femmina. In tal modo le zanzare si accoppiano ma non riescono a procreare, le uova non vengono più prodotte in un certo senso. In questo modo questi paesi stanno cercando di limitare il problema, che poi tutto si concluderà nei prossimi anni. Nel frattempo dobbiamo resistere ancora un po'. Ce l'è di Gaga.

0: 14:19, giusto per chiudere l'argomento zanzare, sì, lo devo dire, io le odio più delle tasse. Torniamo tra pochissimo con il traffico, sempre qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Il consueto appuntamento, diamo un'occhiatina insieme al traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Reggio Emilia e Milano per lavori in corso. Mezzo in avaria anche tra Casa Alpusterlengo e Lodi in direzione sempre di Milano, mentre sulla 8 Milano-Varese, veicolo fermo all'uscita di Lainate in direzione Varese. Sulla 4 Brescia-Padova, code intermittenti tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano per lavori. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, traffico intenso con coda tra Pontebba e Tarvisio, aggravato da un veicolo in panne. Per quanto riguarda Roma e dintorni, incidente in via Tiburtina all'altezza di via del Casale di San Basilio, con traffico rallentato. L'appuntamento con la viabilità è per la prossima ora. Buon viaggio a tutti! E allora buon pomeriggio, buon weekend, this is the weekend number one. Ciao a tutti da Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 18 e aspetto i vostri messaggi al 393-444-0444. Ne è già arrivato qualcuno, tra poco li leggiamo insieme, cerchiamo di parlare, cerchiamo di capire se c'è qualcuno che ha già finito il pranzo ed è già al caffettino. Io oggi, mannaggia, non l'ho preso, infatti mi sa che devo rimediare al più presto. O se invece il pranzo è andato per le lunghe, dato che comunque è una bellissima giornata, quindi ci sarà sicuramente qualcuno che fa grigliate e che si diverte per tutto il giorno. Vi ricordo, ne approfitto, che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi seguiteci, mettete like e soprattutto curiosate tra i nostri post, perché trovate un sacco di interviste e poi tante belle cose che riguardano anche gli speaker, tutto ciò che facciamo dalla mattina alla sera. Rimanete con noi, Weekend Number One.

Impala su Radio Number One, 14:29. Sembrerebbe il nome di una band, Tame Impala. In realtà è un solista. Si tratta di Kevin Parker, che registra appunto quasi tutto da solo. Però questo mix, no, di rock un po' anche psichedelico mischiato all'elettronica, sembra proprio composto da un insieme di strumenti. Tra l'altro il nome Tame significa un qualcosa di selvaggio, ma in un certo senso addomesticato. Quindi ci tiene a restare tranquillo e sereno. 14:29, stanno arrivando anche i vostri messaggi qui al Weekend Number One. Ci saluta anche Edda, che è presente con il pitto e dice: noi stiamo preparando da mangiare, mi sa che pranzeremo insieme, buon lavoro. Edda, se ti va, se sei qua vicino, potresti anche pensare di portarmi un caffè. Non disdegno, anche perché devo andare avanti 4 ore, quindi ne ho bisogno in un certo senso, no? Ci vuole un po' quell'energia, soprattutto dopo pranzo, guai a prenderlo decaffeinato. Magari non sono l'unico a pensarlo e c'è qualcuno invece di sì, chi lo sa. I like you.

questa Radio Number One, artista che continua a macinare record e ha annunciato da pochi giorni il nuovo Unravel Tour, una tournée mondiale che partirà a settembre 2026 e toccherà Nord America ed Europa fino all'anno prossimo, fino al 2027. Un altro artista che sta decollando, uscito da poco anche il suo album, l'ha chiamato Santissimo, come lo stesso nome utilizzato per un locale che ha aperto a Santa Margherita Ligure, è lui, Saif. Questa è la canzone che l'ha fatto arrivare secondo al Festival di Sanremo 2026, Tu mi piaci tanto.

0: Tu mi piaci tanto, lui è Saif, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1,341. Valore di riscatto €18,199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Ci sono canzoni che segnano una carriera e Fallin' è sicuramente una di queste. Era il 2001 quando una giovanissima Alicia Keys esordiva musicalmente e conquistava il mondo con questo pianoforte e una voce incredibile. Da lì poi sarebbero arrivati tanti Grammy, record e una carriera davvero straordinaria. Era l'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One, che torna anche nella prossima ora, e tornate anche voi non solo nella prossima ora ma anche adesso con i vostri messaggi vocali al 393 444 0444. Ne ascoltiamo qualcuno al volissimo, però fatemelo recuperare.
1: Oh,
0: buongiorno,
1: buongiorno Zagro, a lei. Buon pomeriggio, ma che ci fai lì?
0: Hai visto?
1: Sei arrivato in anticipo rispetto all'happy hour. No, a parte che oggi è domenica. Che piacere sentirti.
0: Grazie, grazie, è un piacere tutto mio. In realtà non sono mai andato via, questo è il 7 su 7 per me. Quindi se volete passare del tempo con me, fatelo. Se volete mandarmi qualche insulto pure, io al massimo sapete cosa faccio? Vi risponderò, boh, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici.

14.52, domenica 14 giugno 2026, manca una settimana all'estate, sarà un'estate che Radio Number One passerà insieme a tutti voi, che ci potete scrivere al 393-444-0444 e potete anche curiosare su tutti quanti i nostri social per capire come ci muoveremo. Saremo partner a tantissimi eventi, quindi restate sempre connessi perché ne vale veramente la pena. Poi per tutte le curiosità sugli speaker pubblichiamo spesso, quasi ogni giorno, tanti video anche per vedere un po' qual è il nostro dietro le quinte, no? Ad esempio io la sera con Luchino non vi dico cosa combiniamo, ma non è questo il caso. Rimanete con noi perché sta per finire la prima ora di questo Weekend Number One in mia compagnia, ma non è ancora il momento, c'è un altro disco, è quello di Miles Smith con Stay.

0: Dance, Miles Smith, Radio Number One, tra pochissimo la seconda ora, state lì.
1: Weekend Number One. La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti, sono le 15 in punto, state ascoltando Radio Number One, arrivano le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Bentrovati a tutti, ecco l'appuntamento con l'informazione. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione per la crisi tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto dichiarato dal presidente Trump, le parti sarebbero vicine a un accordo per ridurre le tensioni in Medio Oriente e riaprire lo stretto di Hormuz. Ma da Teheran arrivano ancora segnali di cautela sui tempi dell'intesa. Proseguono le indagini sul caso del 17enne che avrebbe ucciso la zia e gettato il corpo in un fiume. Il ragazzo ha confessato e adesso gli investigatori stanno continuando le ricerche della vittima, mentre il movente sarebbe legato a contrasti familiari. Basket, storica impresa dei New York Knicks che hanno conquistato il titolo NBA battendo nella notte i San Antonio Spurs per 94-90 in gara 5 delle Finals. La serie si chiude sul 4-1 per la franchigia di New York, arriva un titolo atteso da oltre mezzo secolo. Formula 1 impegnata nei weekend di Gran Premio di Barcellona, Catalunya. Dopo le qualifiche disputate ieri, oggi alle 14 italiane ha preso il via la gara sul circuito catalano, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Grande attenzione alla lotta per il titolo che vede protagonisti i piloti Mercedes, McLaren e Ferrari. Mondiali di calcio, si sono giocate ieri tre partite della fase a gironi, pareggio per 1-1 tra Qatar e Svizzera, stesso risultato tra Brasile e Marocco, mentre la Scozia ha battuto Haiti per 1-0. Oggi riflettori puntati su Germania, Curaçao, Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia, gare che completano il programma dei gruppi E e F. L'appuntamento con il notiziario è per la prossima ora, buon proseguimento.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Weekend number one.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, bellissimo duetto, sono tornati insieme e siamo tornati anche noi qui al weekend Radio Number One, domenica 14 giugno 2026, le 15.05, abbiamo ancora 2 ore e 55 minuti da passare insieme. Ciao a tutti, io sono Gabro, siete abituati solitamente a sentirmi nell'happy hour con Luchino da lunedì a venerdì, questa settimana ho voluto fare gli straordinari, ne approfitto anche per salutare Alvise che si è preso qualche giorno di pausa e tornerà con voi il prossimo weekend, ci saranno anche tutti i suoi appuntamenti con il Music Searcher. Radio Number One dà sempre spazio ai giovani talenti e anche alla grande musica, come in questo caso quella di Amy Winehouse e la sua You Know I'm No Good.

domenica 14 giugno è un'altra giornata perfetta per guardare, no, la nostra Italia, siamo tutti rammaricati, ma le partite del mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Canada e Messico. È vero, la nostra nazionale non si è qualificata, ma comunque lo sapete, noi italiani siamo ovunque e anche al mondiale per club c'è un po' d'Italia in panchina, perché Carlo Ancelotti sta guidando il Brasile mentre Vincenzo Montella siede sulla panchina della Turchia. A Montella non è andata benissimo perché ieri ha perso 2-0 contro l'Australia, mentre Ancelotti, Carletto, ha pareggiato 1-1 contro il Marocco, una grande rivelazione nell'europeo di qualche anno fa, e vediamo, quest'anno secondo me possono vincere. Mi ricordo ancora tutte le feste di tutti i marocchini che abitano in Italia, che veramente invadevano le strade e cantavano tutta la notte. Beati loro, un po' di invidia c'è perché noi non possiamo farlo. Tra pochissimo parleremo di un paese che si è qualificato ai mondiali per la prima volta e si è presentato allo stadio in una maniera veramente originale. Prima c'è Partenope.

per Merck & Cremont, Serena Brancale su Radio Number One, 15 e 16 di domenica 14 giugno, quando si parla del mondiale e di una squadra che veramente è un paese piccolissimo di appena 156.000 abitanti, che è diventata proprio la nazione più piccola a qualificarsi per il mondiale 2026. Stiamo parlando dello stato del Curaçao, che è diventato virale sui social. Perché? Perché si sono presentati al mondiale non su quei pullman di lusso da prima classe da ricconi, diciamo, ma semplicemente su un vecchio scuolabus senza finestrini, con la musica a palla a tutto volume e i giocatori che cantavano a squarciagola. Video virale in tutto il mondo, anche perché mentre le grandi nazioni arrivano, no, con pullman da milioni di euro, jet privati, la Norvegia si è portata 300 kg di pesce, loro no, hanno fatto una cosa molto più umile, un vecchio scuolabus e tanta allegria come quella che c'è su Radio Number One. Adesso arriva Joe.

0: End of Beginning, lui è Joe, questa è Radio Number One. Torniamo tra pochissimo con le informazioni sul traffico.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: due,
4: su,
3: giù. Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Buon pomeriggio a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla A4 tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano si registrano 3 km di coda a causa di lavori. Sulla tangenziale ovest di Milano un veicolo in panne allo svincolo della Valtidone in direzione A8 Milano-Varese. Code anche sulla A9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. A Magenta in piazza Vittorio Veneto si segnala un incidente che interessa la circolazione. A Madone in via Monte Gleno è in corso un incidente stradale che richiede molta cautela, mentre a Biella in diverse vie del centro manifestazioni in programma per la giornata di oggi fino alle ore 20. Non ci sono novità rilevanti per quanto riguarda Roma e dintorni. Buon viaggio! E allora buon pomeriggio, bentrovati, questo è il weekend number one, state ascoltando ovviamente la vostra radio preferita, domenica 14 giugno alle 15.25, ci sono io Gabro a farvi compagnia fino alle ore 18 e lo facciamo insieme come sempre con tanta musica. Direi di ripartire subito con Noemi, tu cosa fai questa sera?

Tu cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi su Radio Number One, che è tornata appunto con nuova musica. Questo è il suo ultimo singolo, sì, una canzone dal sapore estivo, tanto energica, e poi questa voce graffiante di Noemi, che è pronta a partire con un tour estivo in tanti festival per tutta Italia. Lo voglio chiedere a voi, buon pomeriggio, cosa fate questa sera? Oltre ad ascoltare Radio Number One, avete altri programmi? Vi dedicherete magari a un aperitivo con gli amici, oppure vi rilassate perché domani poi, mannaggia sì, è già lunedì? Fatemelo sapere, 393-444-0444 è il numero che potete utilizzare per interagire con noi, in questo caso con me, Gabro. Sono pronto e sono curioso, perché oggi è veramente una bella giornata, almeno qui in Lombardia, ma ho visto anche le previsioni meteo, dovrebbe andare bene anche in Liguria, in Emilia Romagna, in tutte le località balneari, quindi mandatemi le vostre foto, soprattutto se siete in spiaggia, così almeno con la mente posso rilassarmi un po' anch'io. Questa è Radio Number One, andiamo

Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One. Parliamo di musica proprio al volo, perché vi faccio una domanda molto semplice: secondo voi quanti secondi bastano perché un pezzo lanciato in maniera virale, magari sui social, magari su internet, magari in una sincronizzazione, diventi famoso in tutto il mondo? Rispondetemi e tra

0: così.
1: In teoria bastano 7 secondi per diventare virali. È una delle tendenze musicali del momento, il cosiddetto Summer Anthem, cioè video molto brevi e una canzone orecchiabile, molto semplice, scritta sullo schermo, e i creator in questo modo dicono di poter raggiungere milioni di visualizzazioni facendo anche, come dire, della pubblicità e provando un po' la canzone se funzionerà o meno. Una canzone che ha funzionato e tantissimo la stiamo per ascoltare, perché sta per arrivare la grande canzone.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di

0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
1: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.

la grande canzone dal 2001, con un paio di curiosità come sempre. Allora ve le racconto al volo perché ci sono delle curiosità che riguardano forse un po' più il video della canzone. Cioè, vi ricordate che all'epoca Jennifer Lopez stava con Ben Affleck e loro girarono questo video in cui Ben Affleck, sopra mi sembra il bottoscafo, sfiorava, vuol dire, il lato B di Jennifer Lopez. Insomma, Ben Affleck disse che poi questo momento, questa scena iconica del video, ha quasi rovinato la sua carriera, perché l'esposizione mediatica fu talmente elevata, talmente esagerata, da vanificare un po' tutto quello che aveva fatto al cinema. In più, e questo piccolo retroscena fake, non è stato girato nel Bronx, che era il quartiere ovviamente di origini di Jennifer Lopez, della parte di New York da cui veniva Jennifer Lopez, ma è stato girato a Los Angeles, tra l'altro buona parte in uno studio. Quindi, insomma, la grande canzone è la grande canzone, anche se il video

prima c'è una curiosità sul mondo animale e in realtà anche sul food, perché c'è una cosa nuova che sta riscuotendo molto successo, come dire, un business milionario che mi ha incuriosito molto, che c'entra con, come dire, una produzione molto importante di un alimento. Vi ho lasciato un po' di curiosità, bene, vi dico tutto tra poco.

0: Vi porto velocissimamente in Cina, dove cresce questo fenomeno degli allevamenti di cammelli destinati alla produzione di latte. Cioè il latte di cammella sta diventando un business milionario. Sempre più aziende stanno investendo in questo settore considerato redditizio e sostenibile. E curiosità, non sapevo e non avrei mai pensato che il paese che oggi ospita una delle più grandi popolazioni di cammelli al mondo è proprio la Cina. Uno pensa, sai, al Nord Africa, pensa ai cammelli, invece no, visto che sembra molto pregiato il latte di cammella, la Cina sta diventando leader di questo tipo di alimento. Vabbè, era una curiosità. Per chiudere, come dire, in bellezza questa seconda oretta assieme, statemi lì perché tra poco saltiamo nella terza.
1: Weekend number one. Weekend. La musica che cerchi.

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.

The Colors con Rolling Stones su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Da poco passate le 20, ce ne abbiamo ancora per un'oretta scarsa e vorrei subito andare sul pezzo perché c'è questa notizia che qualcuno di voi avrà beccato magari anche in televisione perché hanno fatto vedere le immagini. Però io quando l'ho riletta mi ha fatto venire la pelle d'oca, cioè che hanno avvistato questo squalo bianco che, per essere precisi, è quello bello grosso, quello che è tipo 6 metri, 2 tonnellate, che sembra quasi un fantasma che appare nel Mediterraneo. È stato filmato da un gruppo di sub e potrebbe essere il primo e vero proprio video subacqueo moderno di questo grande squalo bianco adulto, dove nello stretto di Sicilia. I sub hanno raccontato che gli tremavano le mani mentre cercavano di accendere la telecamera, e ti credo, perché effettivamente una bestia del genere, che normalmente non è pericolosa per l'uomo, ma lo sappiamo bene che potrebbe esserlo, è stato un incontro ai confini della realtà. Tra l'altro il filmato è diventato virale perché molti pensavano che una scena del genere fosse impossibile nel Mediterraneo, invece sì, proprio a casa nostra, due passi da noi. Poi, per fortuna, lo squalo sembrava molto più interessato ai pesci che agli esseri umani. Detto questo, dai, iniziamo così questa terza oretta, visto che sa un po' di estate questa domenica sera. Quando andate al mare, di che cosa avete paura? Me lo scrivete? 393-444-0444. Intanto, Kylie Minogue, All Dead Lovers.

Mick con Beautiful Freaks. E intanto andrei sui vostri messaggi, perché gli avete fatto tornare alla mente un sacco di paure che ho provato anch'io, che provo quando vado al mare. Siamo partiti dallo squalo bianco per poi andare a tutto quello che vi sto per leggere. Per esempio, Tommaso da Crema: la mia paura più grande non è lo squalo in sé, ma è il mistero di quello che c'è sotto. Cioè, se un'alga mi sfiora il piede mentre non tocco, io batto il record mondiale di stile libero per tornare a riva. Poi Martina da Sacile o Sacile: ma aiuto, lo squalo bianco nello stretto di Sicilia anche no, vi prego. Io ho una fobia tremenda, ma molto più ravvicinata, cioè le meduse. Possono dirmi che sono fatte d'acqua finché vogliono, ma se ne vedo una a 3 metri di distanza inizio a urlare. E passiamo a Fabio da Chiavari, quindi siamo al mare. La mia vera fobia quando vado al mare: le tracine, cioè i pesci ragno, quei pesciolini maledetti nascosti sotto la sabbia a 1 metro dalla riva. Calpestarne uno a piedi scalzi è un dolore che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. Per fortuna non mi è successo in prima persona, ma ho visto qualcuno saltare quando è stato punto da una tracina, e condivido con te questa cosa. Dai, tra poco ne leggiamo un altro paio. Intanto Marshmello con Miles on It. New truck,

0: Sony. E chiudiamo anche questo capitolo dedicato alle cose di cui avete paura quando andate al mare con il messaggio di Elena da Cantù, provincia di Como. Io ho la fobia delle barche e dei gommoni che sfrecciano troppo vicini alla riva. Ogni volta che nuoto un po' più al largo ho l'ansia che non mi vedano. Questa, vedi, per esempio, è una cosa che non ho mai provato, però effettivamente pensandoci si può condividere. Poi Roberto da Ivrea, siamo a Torino. La mia paura più grande al mare è perdere le chiavi dell'auto sulla spiaggia o peggio ancora dentro l'acqua mentre faccio il bagno perché me le sono dimenticate nei pantaloncini. Direi che ce ne sarebbero ancora un'infinità, ma meglio chiudere qui. Ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo.
1: Weekend number one.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Musica che cerchi. Ecco.

0: più.
1: Il nuovo singolo di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera? Beh, se non fossi qui mi piacerebbe andare ad un concerto. Perché? Perché giugno è il mese dei concerti, degli eventi all'aperto. È probabilmente il mese in cui le probabilità di precipitazioni sono più basse, per cui se ne organizzano tantissimi. Ma la nuova tendenza un po' in tutto il mondo è quello non soltanto di fare un concerto, ma di fare grandi eventi musicali con aree relax, yoga, street food e persino corsi creativi, cioè di far diventare una zona, una mini città temporanea con tantissimi servizi, con tantissimi eventi che poi ospitano anche dei concerti, anche delle aree in cui c'è musica. Quindi alcune persone acquistano il biglietto senza conoscere nemmeno gli artisti che sono in programma, ma per godersi queste mini città. Vi chiedo semplicemente se vi è mai capitato, o meglio, qual è stato il concerto con più optional della vostra vita? Raccontatemelo e tra poco leggiamo i vostri messaggi, perché io un paio di idee ce le ho, ma sono sicuro che voi ne avete vissute molto e di più. Intanto Robert Post con Gun.

Annalisa, canzone estiva, e vado subito sul pezzo, sui vostri messaggi. La domanda era semplice: quali sono stati i concerti con più optional della vostra vita? Avevo in mente esattamente questo. Alice da Cervia, siamo a Ravenna, ci scrive: in Italia l'unico che credo ci sia andato vicino è stato Jovanotti. Non vedo l'ora di tornare ad un Jova Beach Party. Era esattamente quello che pensavo anch'io. Però, per esempio, Alex da Alba, quindi siamo a Cuneo, scrive: l'anno scorso sono stato a un festival in Germania che si chiamava Wacken Open Air, un raduno heavy metal, e c'era anche la zona barbiere e parrucchiere gratuita. Pazzesco, dai. Poi Giulia da Desenzano del Garda, vicino a casa mia: ma che meraviglia le aree yoga! Ai miei tempi, se facevi stretching a un concerto era solo perché ti era venuto un crampo in mezzo al pogo, addirittura. Il live con più optional, un festival in Toscana 2 anni fa. C'era anche un'area massaggi defaticanti per i piedi a fine serata, una genialata. Era il Limbo Festival Retreat, dove c'era musica live e anche musica elettronica. E chiudo per ora con Federico da Schivo, che scrive: il mio record è stato un festival metal in Austria. Oltre ai soliti palchi c'era un supermercato vero e proprio all'interno, una zona con videogiochi vintage anni 90 e persino i corsi per imparare a fare la birra artigianale.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio Number One, 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
3: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
4: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
2: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 2 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.